ho chiuso col passato ed è per la tua grazia che tu mi hai trasformato. Del mio equilibrio stabile rimane un'illusione, appesa alle parole